paese. Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.